0: cervello.
1: Voi siete cattivi, ci avete l'occhio,
0: pardon. Te ne scappi da Ascoli, perché